sia. Nella resta butti, un cazzo a poto tanto di Roma. Arrivo su una mataccia di ranghi, nel papo regime. Di buona mamma, buona mamma, buona cena.